so puna friend my da no ma da ma da just my da ma da so puna come up ti mi sewa da ba modi answer we pe bia ton be a ton provisions be a also pe my da soup.